0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Ciao mamma.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:32.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: I've seen the devil dance on set.

scusa. Un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Tu che in fondo è come salire, basta non guardare giù. Va bene, va bene, va bene, bugiarda quando ti conviene, versati pure, va bene.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: risposta vera.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 32 minuti.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello,

frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
1: L'orchestra Summer Festival 2026 si prepara all'ultimo appuntamento a Borgo San Lorenzo. Venerdì 31 luglio alle 21 all'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco salirà sul palco la Joven Orchestra Filarmonica Campos Andaluces, formazione giovanile proveniente dalla Spagna. Il concerto chiuderà la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, inserita nel calendario della 14ª stagione lirico-sinfonica borghigiana, in collaborazione con FOG 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Pedro Galvez. Il programma attraverserà repertori e periodi differenti, alternando pagine sinfoniche, intermezzi d'opera e composizioni legate alla tradizione musicale europea. L'ingresso sarà libero e gratuito e in caso di maltempo si svolgerà nel Cinema Teatro Don Bosco in Corso Matteotti. Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti

0: Le Oriana Fallaci di Firenzuola, l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al Cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
2: Radio Mugello, estate in musica.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad eco sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: L'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza.
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
8: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: musica.
1: Tenetevi voi dunque in prosa o in versetti, perché il cielo non solo e la terra è tutta appetita.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
7: Sono le 7:59.
8: Gli annunci economici di Radio Mugello.
9: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto. Anche H24. 347-4158-937.
8: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello. Gli annunci annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334 79 88 000.
10: Altre notte, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare, vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello, la tua canzone è super.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prosegue il viaggio tra arte e note nel Mugello, il quinto appuntamento della rassegna Il Museo in Musica 2026 si terrà a Palazzuolo sul Senio per una serata speciale all'insegna delle sonorità etniche dell'arte contemporanea. Sabato 1 agosto alle 18 al Museo delle Genti di Montagna in Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio è in programma il progetto di musica etnica Onironautiche. Prima o dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra diffusa intitolata Espressionismo astratto di Rossella Baccolini nelle vie e negli spazi pubblici del paese dal 1 al 29 agosto. Ingresso gratuito sia al concerto che alla mostra.
3: Prosegue a Firenzuola il torneo senza frazioni. Terza giornata di gare venerdì 31 luglio. Alla Traversa alle 17 pallavolo, alle 18 briscola, alle 18:15 piastrelle, alle 18:30 tiro alla fune, alle 21:30 karaoke. La quarta giornata si svolgerà poi domenica 2 agosto a Pagliana alle 16:37, alle 16:15 boccia da spiaggia, alle 16:45 biliardino, alle 17:15 canestro con i piedi, alle 17:45 cruciverba. I giochi organizzati dal comune di Firenzuola in collaborazione con le varie frazioni sono occasioni di divertimento e di incontro aperte a tutti.
2: Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena, venerdì 31 luglio alle 21:15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si inventa, si improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21:15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370-3092-227. Nell'ambito del ciclo estate sul lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore e una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19:30 per cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21:30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni veriche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villene Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21:30. Gli eventi patrocinati dal Comune di Vicchio sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione Socicop di Borgo San Lorenzo.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Carrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Vabbè, buongiorno, buon tutto a tutto il mondo, insomma, tutto a tutti, sarebbe parole povere tu fra noi proprio. Grazie di essere dall'altra parte, grazie per innumerevoli richieste fatte anche per questo venerdì 31 luglio, ultimo giorno di luglio, se non lo sapete ve lo diciamo noi, tra un po' di ore sarà già agosto, ma questo ce lo diremo durante il corso della mattinata. Al momento andiamo a sentirci questa cosa qua.
2: Radio Mugello.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: L'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: scusa, ho sbagliato. Allora, si diceva che questo era luglio, intanto sto cercando una cosa che dovrebbe essere qui, e dovrebbe, poi se non c'è troveremo il modo per inserirla, perché me l'avevano attaccata insieme, ma mi chiedevano che era molto importante e vediamo se riusciamo a trovarla. Infatti non ce l'abbiamo fatta. Allora, si diceva che domani, oggi è luglio, e domani guarda caso sarà agosto, senza guarda caso di sicuro sarà agosto, perché il calendario va.
1: Allora, www.radiomugello.it.
0: La canzone dedicata a agosto è passata, adesso passerà la canzone. Fermo, perché era questa, eccola qua. Vabbè, abbiamo fatto un po' di confusione, comunque dai, risultato negativissimo, ma insomma, rieccoci qua. Domenica da

vabbè, oh, è finita così, è proprio della serie, è finita proprio all'improvviso, come si dice quando ti chinisci così all'improvviso, un po' ti frega, perché era una canzone veloce veloce, ma insomma va bene, va bene, va bene, va bene. Sono le 9:17 minuti, un pochino di secondi. Questa è sempre la De Mugello, ovviamente, il grammofono del venerdì mattina, guarda caso dell'ultimo venerdì di luglio. Quest'anno gli è cascata così, e allora noi lo prendiamo come casca, eh. Arrivano gli Smith adesso, M6, eccoli qua.

Smith, Pitmouth, Stick This Again, niente meno che alle 9:20. Era partita anche prima, avevamo già sentita che era già stata richiesta alle frequenze di Radio Mucciolo. Oh, siamo strapieni di canzoni richieste, eh?

0: Rinone Gaetanone con la sua Gianna, penso la sua più una tra le più famose, via, diciamo, forse, ma forse la più famosa.
1: Mugello.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days.
3: Yes.

0: i piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno.
4: Con Radio Mugello.
0: I Beatles con noi, While My Guitar Gently. Doni, vai veloce.

0: Simitons, ce l'ho fatto compagnia per un po'. Allora vediamo che cosa abbiamo qua. Sì, abbiamo il segnale orario, perché non lo dobbiamo dare. Ah, ma certo sì. E buongiorno. Dai. Questo qua, dicevamo che adesso.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
0: Anche un buon gramofono. Vamos alla playa, perché

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

Fabrizio e Maurin, tra l'altro c'era un'altra cosa, questa è la copertina originale del pezzo uscito chiaramente nel 1966, pensa un po' te, quante nuvole ci sono passate sopra la testa, quanta acqua sotto i tetti questa. Hanno amadato e l'ombre aragna dal 92, questi erano gli 883, tutti per me, per voi, per lui, per tutti insomma.

fedele. Tre lunghi mesi, angoli di strada, testimoni degli erotici miei sogni, frustrazioni, amore.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto.

0: estetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
2: Allora, questa è Nancy Sinatra con Bang Bang ed è per Fabio. Carina Nancy Sinatra a suo tempo, insomma, ora penso di no, ma insomma, allora veramente una bella ragazza, ci dà

L'effetto stereo di allora, in una cassa la voce, l'altra lo strumento, poi magari si mischiava, non ho capito come bene, ma questo era l'effetto stereo di quel tempo. Allora, wow!

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere

0: a Borgo San Lorenzo.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

Allora, dopo People from Ibiza di Sandy Martin.

capo proprio da dire che fa estate, fa molto fine luglio, inizio agosto, è vero, cioè no, aspetta, domani da arrivare ancora, quindi non sappiamo cos'è che succede domani, quindi pensiamo oggi, vai. 31 luglio, questo era da dire al 10 e 14.

0: La porta è chiusa già.
1: Poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Non riesci a staccare perché la pubblicità del gelato Snickers ha interrotto il tuo feed?

0: grave corazon che batte il fegato, anche insomma tutto quello che gira intorno. L'amour, l'amour, l'amour. Va bene, allora questa è un po' di pubblicità e poi torniamo con una canzone.
1: Radio Mugello.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Allora dimmi, no, come si chiama? Dimmi il nome, sì, Litviba.
6: Oh, terremoto!

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro. Nove Gilda, vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro, chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
2: Sono le 10:29.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito al 334 70

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Ah, l'estate. Pace, relax.
3: E tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Arriva la Negrita.

quell'albero in plastica che non erba più, e la gente aspetta un anno migliore per poterlo guardare in TV, questa TV che non c'è mai niente.

si cambia genere completamente da Milton. Vediamo Davide, Davide. Davide, stasera si tolgono le pantofole. This club is closed forever.

Emergency, emergency 911. Allora, delle pantofole l'abbiamo già detto, poi vediamo che cosa abbiamo a dire. Qua, se non sbaglio, abbiamo niente po' di meno che un'altra cosa che dovrebbe andare, e appena riusciamo a beccarla sicuramente ce la facciamo. Io penso proprio di sì, perché no. Il brano si chiama niente right, qualcosa, e infatti non riusciamo a trovarla. Vediamo per benino a trovarla a volo. Questo, stiamo facendo le cose come si dice, the moon, sì, vediamo se ce la facciamo. No, allora, nulla come non detto, passiamo dall'altra parte. Il famoso gente di mare, perché noi anche di mezza Italia, insomma, in questo periodo ci piace.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio. Al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Allora, DJ Bobo, per concludere stamattina, grazie per la vostra attenzione, grazie per tutto quello che avete fatto, chiesto, bla bla bla, per averci aiutato a compilare e a stilare la scaletta del grammofono del 31 luglio, domani agosto, bye bye, estate mia, ti riconosco, certo, perché fa un calor, ancora muy calor, grazie ancora di tutto, alla prossima, ad Andrea Scini, chi va in vacanza, o chi parte, o chi va in qua o là, o dove cacchio gli pare. Speriamo che succeda tutto quello che voi vogliate che succeda, quindi divertimento a palla. A poi!
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali, letture a cura di Daniela Morozzi. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al Cimitero della Futa, Teatri contro la Guerra, presentazione della rivista La Falena. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si inventa, si improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, 3 novelle, un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. 3 novelle di Boccaccio, 8 attori, un menestrello con 5 canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21:15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante Pizzeria.

0: Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84 18 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 84 56 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 84 57 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240,
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Avezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
2: Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
3: Prosegue a Firenzuola il torneo Senza Frazioni. Terza giornata di gare venerdì 31 luglio alla Traversa alle 17 pallavolo, alle 18 briscola, alle 18.15 piastrelle, alle 18.30 tiro alla fune, alle 21.30 karaoke. La quarta giornata si svolgerà poi domenica 2 agosto a Pagliana alle 16.37, alle 16.15 bocce da spiaggia, alle 16.45 biliardino, alle 17.15 canestro con i piedi, alle 17.45 cruciverba. I giochi organizzati dal comune di Firenzuola in collaborazione con le varie frazioni sono occasioni di divertimento e di incontro aperte a tutte.
2: Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si inventa, si improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: L'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: oggi non vado un cazzo.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento dal valore complessivo di 190.000 euro punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Via della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Diaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia. Interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve. Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro. Un cavallo è stato recuperato nella mattinata di giovedì dopo essere caduto accidentalmente nel letto del torrente Levisone nel territorio comunale di Scarperia. L'allarme è scattato alle 9.10 quando i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo sono stati inviati in via San Clemente per soccorrere l'animale. Il cavallo era finito nel corso d'acqua e non riusciva più a risalire autonomamente, rendendo necessario un intervento di recupero particolarmente delicato. Sul posto è arrivato anche l'elicottero Drago 160 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bologna. I soccorritori hanno prima raggiunto il quadrupede posizionando fasce e corde per imbragarlo in sicurezza. Una volta completate le operazioni, l'animale è stato collegato al gancio baricentrico dell'elicottero e sollevato dal letto del torrente. Il trasporto si è concluso in un campo nelle vicinanze dove il cavallo è stato adagiato in sicurezza. Durante le operazioni di recupero è stato rintracciato anche un veterinario giunto sul posto subito dopo il trasferimento dell'animale per prestare le prime cure al cavallo e verificarne le condizioni dopo l'incidente. Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7.30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. L'orchestra Summer Festival 2026 si prepara all'ultimo appuntamento a Borgo San Lorenzo. Venerdì 31 luglio alle 21 all'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco salirà sul palco la Joven Orchestra Filarmonica Campos Andaluces, formazione giovanile proveniente dalla Spagna. Il concerto chiuderà la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Camerata dei Bardi, inserita nel calendario della 14ª stagione lirico-sinfonica borghigiana, in collaborazione con FOG 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Pedro Galvez. Il programma attraverserà repertori e periodi differenti, alternando pagine sinfoniche, intermezzi d'opera e composizioni legate alla tradizione musicale europea. L'ingresso sarà libero e gratuito e in caso di maltempo si svolgerà nel Cinema Teatro Don Bosco in Corso Matteotti.

0: non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla Terra. Dalle 19.30 per cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villain Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Vicchio, sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena, venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia. Va in scena Si Inventa Si Improvvisa, con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370-3092-227. Dal sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri Contro la Guerra, presentazione della rivista La Falena.
1: Prosegue a Firenzuola il torneo senza frazioni. Terza giornata di gare venerdì 31 luglio. Alla Traversa alle 17 pallavolo, alle 18 briscola, alle 18.15 piastrelle, alle 18.30 tiro alla fune, alle 21.30 karaoke. La quarta giornata si svolgerà poi domenica 2 agosto a Pagliana alle 16.37, alle 16.15 bocce da spiaggia, alle 16.45 biliardino, alle 17.15 canestro con i piedi, alle 17.45 cruciverba. I giochi, organizzati dal comune di Firenzuola in collaborazione con le varie frazioni, sono occasioni di divertimento e di incontro aperte a tutti.
0: Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri Sotto le Stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. Nove appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia un evento in collaborazione con l'Associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali, letture a cura di Daniela Morozzi. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Medici di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un parco di musica e altre storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Prosegue il viaggio tra arte e note nel Mugello, il quinto appuntamento della rassegna Il museo in musica 2026 si terrà a Palazzuolo sul Senio per una serata speciale all'insegna delle sonorità etniche dell'arte contemporanea. Sabato 1 agosto alle 18 al Museo delle Genti di Montalto.

0: Montagna in Piazza Strigelli a Palazuolo sul Senio è in programma il progetto di musica etnica Onironautiche. Prima o dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra diffusa intitolata Espressionismo astratto di Rossella Baccolini nelle vie e negli spazi pubblici del paese dal 1 al 29 agosto. Ingresso gratuito sia al concerto che alla mostra. Sabato 1 agosto alle 21.30 l'Orchestra della Toscana arriva per la prima volta a Rufina a Villa Poggio Reale per l'ultimo appuntamento di Ville e Giardini Incantati. Sul podio Michael Cousteau con il soprano Letizia Bertoldi per un programma che attraversa il Teatro di Mozart, un luogo nuovo per l'Ort per un concerto che è l'ultima occasione per salutare l'estate in musica di Rufina. Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a
9: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: cadere.
1: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: L'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
1: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

Mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: www.radiomugello.it.
1: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare in un

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335. 8001624.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trasporto. Ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi.

0: fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 41 78. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie, malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 9428 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana, automunita zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile, inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Sono le 14:35.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Jam Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione dei carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio. Al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 14:59.
0: Radio Mugello Notizie.
8: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopali opici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
6: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
8: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino Mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo, venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
6: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di

0: e per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Hey brother, I like that car you got, man. That's sharp. Man, that suit is killing too, man. I guess you're doing good.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.
7: Estate in musica.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana, già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscana e la tramvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito da Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet e agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani.
3: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est, eseguiti sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapidee e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorare nella leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
2: Un pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'Autodromo Internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione della bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato al team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica della caduta e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa.
2: Prosegue a Firenzuola il torneo senza frazioni. Terza giornata di gare venerdì 31 luglio. Alla Traversa alle 17 pallavolo, alle 18 briscola, alle 18:15 piastrelle, alle 18:30 tiro alla fune, alle 21:30 karaoke. La quarta giornata si svolgerà poi domenica 2 agosto a Pagliana alle 16:37, alle 16:15 bocce da spiaggia, alle 16:45 biliardino, alle 17:15 canestro con i piedi, alle 17:45 cruciverba. I giochi organizzati dal comune di Firenzuola in collaborazione con le varie frazioni sono occasioni di divertimento e di incontro aperte a tutti.
3: Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2, a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 0.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
0: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello,

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
9: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 17.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore, giorni e modalità di di conferimento e resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Fluviale ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi.
1: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
9: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
1: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci, oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura, oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
9: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
12: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
13: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Juzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
14: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
13: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Buongiorno Maria Cristina per voi con una nuova puntata di Facciamo Eco all'ecologia e trattiamo in questa puntata di latte crudo, ovvero del formaggio che si ricava dal latte crudo, un alimento molto diffuso nel nostro territorio che ha prodotto un sacco di formaggi molto noti e molto apprezzati. Ne parleremo perché ci sono dei rischi grossi che potrebbero andare a colpire questo tipo di produzione, quindi di economia. A tra poco.
16: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

In questo lungo viaggio pieno di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Ed eccoci dunque a trattare questo tema che sta diventando così oggetto di forte dibattito anche a livello parlamentare che riguarda i formaggi a latte crudo. Si tratta del Bitto, del Parmigiano Reggiano Artigianale, della Fontina Valdostana di Alpeggio, del Fiore Sardo, del Castelmagno, Robiola di Roccaverano, del Puzzone di Moena di Malga e tanti altri. Sono infatti quasi 100 i formaggi italiani a base di latte crudo, vere e proprie odi al territorio e al gusto. Con i loro sapori incomparabili si sono ritagliati un posto d'onore in tavola e un ruolo fondamentale in tante prospere economie locali italiane. Oggi tutto questo potrebbe sparire. A differenza degli altri stati europei ed extraeuropei, infatti, il bel paese ha deciso di applicare il pugno duro nei confronti delle aziende che li producono. L'ennesimo durissimo colpo che rischia di portare al fallimento tante realtà fiori all'occhiello del Made in Italy. E tutto questo per qualche rarissimo caso di infezione batterica che rappresenta una assoluta eccezione. È importante che i produttori siano consapevoli che le nuove linee guida non sono leggi, spiega Raffaella Ponzio di Slow Food Italia. Su questo i servizi sanitari non sono chiari, anche perché la normativa soggetta all'interpretazione delle ASL varia da regione a regione e i veterinari locali spesso insistono affinché cessino le produzioni al latte crudo e sia privilegiata la pastorizzazione. Molti produttori li stanno ascoltando, non senza conseguenze. Nessun altro paese ha la ricchezza di saperi caseari presenti in Italia, continua Ponzio, ma i produttori possono contare su un valido mercato solo se producono eccellenze. Se pastorizzano il loro latte, allora la partita è ovviamente con le produzioni industriali.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Continua sul tema sempre dei formaggi al latte crudo anche Maria Grazia Mammucini, presidente di Federbio, la quale sottolinea il fatto che non possiamo perdere questo straordinario patrimonio di biodiversità e conoscenze tradizionali, contemplate persino nei disciplinari della denominazione di origine protetta, le DOP. Ma non finisce qui, le nuove linee guida vengono calate dall'alto senza considerare le nostre realtà. Chiederci le stesse procedure di industria è pura follia, significa volerci far fallire. Così commenta infatti Daniela Saglietti dell'azienda Amaltea. Proprio perché siamo piccoli abbiamo un controllo diretto sulla materia prima. Mungo le mie capre, so cosa mangiano, le vedo ogni giorno. La nostra sicurezza nasce dalla conoscenza, non dalla burocrazia. Siamo nell'Alta Langa, a 750 metri di altitudine. Un centinaio di capre, un piccolo laboratorio di caseificazione e una scelta controcorrente: lasciare la città, il posto sicuro e il lavoro di agronoma per allevare capre. Qui gli animali pascolano fino a 9 mesi l'anno tra prati e boschi. La produzione segue i tempi della natura, non c'è sfruttamento né degli animali né dei terreni. Tutto ciò fa della robiola di Roccaverano un formaggio speciale. La gente del posto la chiama ancora la formaggetta. Prima era sulle tavole di chiunque, oggi invece purtroppo se ne produce molta meno, conclude Daniela. Eppure fa parte della tradizione, della cultura del luogo, è un dovere mantenerla, ne va della nostra identità. E questo è sicuramente un aspetto molto importante, la nostra identità di popolazione, di cultura, di storia.
5: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84 18 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 84 56 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 84 57 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
11: Sono le 17:36.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: Radio Mugello.
15: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
14: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
16: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
17: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
18: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
19: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Interviene poi sempre sul tema dei formaggi al latte crudo anche Luca Sala di Cascina Selva. I nostri formaggi sono tutti stagionati con tecniche artigianali. I principali sono il morbidone e il selvaggio, una specie di taleggio lasciato maturare naturalmente per circa 35 giorni. I freschi, come il primo sale o la crescenza, si producono solo in primavera. Qui tutto segue le stagioni, anche il gusto del formaggi varia a secondo del periodo, del tempo, del foraggio, anche perché qui gli animali si nutrono esclusivamente di fieno ed erbe fresche da pascolo. Insomma, l'azienda situata nel Parco del Ticino vanta la certificazione latte fieno STG, cioè specialità tradizionale garantita, che appunto garantisce un latte prodotto secondo i metodi tradizionali, senza foraggi fermentati né OGM. Inoltre Luca e la sua famiglia hanno recuperato la marcite, cioè un'antica tecnica che consente di avere una crescita costante dell'erba e fino a 8-9 tagli foraggeri annui con un formaggio fresco di altissima qualità. Dal 2005 abbiamo un allevamento estensivo di soli 20 capi tra bruna italiana, Jersey, pezzata rossa e Montbéliard, spiega Luca, perché ogni razza ha una sua particolarità. Chi fa un latte con più caseina, chi più grasso, chi più proteico. Messi tutti insieme creano un prodotto variegato, digeribile, naturale e ricco di nutrimenti. Ed è questo quello che cerca il consumatore, qualcosa di autentico, capace di lasciare un ricordo. I formaggi industriali invece sono anonimi, se li assaggi alla cieca non trovi differenza.
20: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: E poi c'è anche Gianni Morucci che interviene su questo tema dei formaggi a latte crudo e dice: i formaggi a latte crudo sono sempre unici, cambiano con la composizione del latte, influenzata da stagioni, ambiente, meteo e alimentazione. Il nostro fieno viene da prati tra i 600 e i 1000 metri che lasciano un'impronta. Tutto questo è impensabile in un prodotto pastorizzato. Gianni, con le figlie Irene e Rachele, gestisce l'azienda da Pagliana a Firenzuola, nell'Alto Mugello, noi lo conosciamo, attiva dagli anni 60. Un caleidoscopio di sapori che rischia però di scomparire. Le linee guida ministeriali per una piccola azienda sono assolutamente inattuabili, per noi significherebbe chiudere. Ho provato a pastorizzare perché mi facevano pressione, ma i clienti se ne accorgevano subito. Maria, questo non è il tuo formaggio, mi dicevano, e a volte non tornavano, perché quel prodotto, quel formaggio aveva solo il nome, così sono tornata al mio latte. Questo ce lo dice Maria Tauro, casare allevatrice pugliese che si occupa della fattoria Arciprete. Da 43 anni io e mio marito facciamo questo mestiere, lo faceva mia madre e anche mia nonna. Alleviamo le nostre mucche a foraggio, carrube e fave, anche se ora mi chiedono di pastorizzare, piuttosto chiudo. Perché tanta enfasi data a qualche raro caso di infezione da latte crudo? Si chiede Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, peraltro senza spiegare le condizioni di quegli allevamenti da cui quel latte proveniva. Ricordo un altro esempio, quello ben più pericoloso del botulino. Gli ultimi casi di morti noti alla cronaca sono stati tutti da prodotti industriali, ma la voce dei media è stata tutta spostata sulle conserve casalinghe. In questo modo si fa leva su paure ataviche, naturalmente, mentre i pericoli concreti sono occultati.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate festive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
0: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh,
6: oh, oh. State con noi e state con Radio Mugello.
7: Insomma, per concludere questo tema molto interessante del latte crudo, ma che riguarda anche tantissimi altri prodotti artigianali, specie alimentari, ma non solo, della nostra cultura, va detto che non è la prima volta che il fattore salute viene sfruttato come pretesto per imporre una standardizzazione delle produzioni, e a perderci, oltre ai consumatori, sono interi territori. Oggi purtroppo i piccoli allevamenti in Italia chiudono a ritmi spaventosi e gli unici ad aumentare di numero sono quelli sopra i 5.000 capi, aggiunge Triarico. Un paradosso: a scomparire sono le aziende virtuose delle aree interne ed aumentare sono quelle più impattanti che danno meno lavoro. Il rischio è che in nome di una presunta sicurezza alimentare per noi già che noi già garantiamo con i nostri protocolli, si vada a distruggere un patrimonio di biodiversità e di cultura gastronomica che è l'anima dell'Italia, aggiunge ancora Saglietti. Se spariscono i piccoli, sparisce il territorio. Chi le pulisce più, le colline? Chi tiene vivo il bosco se non ci siamo noi? Questo dovrebbe chiedersi al Ministero prima di scrivere queste cose. Ma malgrado la difficoltà, c'è chi non ha intenzione di mollare. Se non c'è passione, si segue la massa. Ma se c'è la passione, si va avanti, assicura Sala. Il bello del nostro lavoro è trasformare una materia liquida in emozioni, con amore prima di tutto. E questo nessuna industria può copiarlo. Con questo vi saluto alla prossima puntata di Facciamo Eco.
8: Sono le 18 e 3 minuti.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Un pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'Autodromo Internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione alla bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato dal team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
11: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica, e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
10: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione della consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
11: Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 17:30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Sabato 1 agosto alle 21:30 l'orchestra della Toscana arriva per la prima volta a Rufina, Villa Poggio Reale, per l'ultimo appuntamento di Ville e Giardini Incantati. Sul podio Michael Cousteau con il soprano Letizia Bertoldi per un programma che attraversa il Teatro di Mozart, un luogo nuovo per l'Ort, per un concerto dichiarato che è l'ultima occasione per salutare l'estate in musica di Rufina. Per la rassegna di Comano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte.
12: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Radio Mugello.
14: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
15: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
16: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
17: Ah, l'estate, pace, relax
18: e tanta convenienza!
17: Ma perché urli?
18: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
19: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene!
20: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
21: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
22: Info e prenotazioni 37.

0: scuro che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. You'd be so-

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Ask yourself this. What are you doing here for?

0: Sono le 18 e 50 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa, la gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
2: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
3: Un pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'Autodromo Internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione alla bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato al team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto. Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresale ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi. Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscana e la Tranvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,72 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito da Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet, agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani. Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle, giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo, venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Cane. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, un evento in collaborazione con l'associazione Arzac, verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali, letture a cura di Daniela Morozzi. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Prosegue il viaggio tra arte e note nel Mugello, il quinto appuntamento della rassegna Il Museo in Musica 2026 si terrà a Palazzuolo sul Senio per una serata speciale all'insegna delle sonorità etniche dell'arte contemporanea. Sabato 1 agosto alle 18 al Museo delle Genti di Montagna in Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio è in programma il progetto di musica etnica Onironautiche. Prima o dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra diffusa intitolata Espressionismo astratto di Rossella Baccolini nelle vie e negli spazi pubblici del paese dal 1 al 29 agosto. Ingresso gratuito sia al concerto che alla mostra. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale altri eventi collaterali. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al Cimitero della Futa Teatri contro la Guerra, presentazione della rivista La Falena. Nono appuntamento per il Festival Bocca Scena. Sabato 1 agosto alle 21:15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227. Nell'ambito del ciclo Estate sul Lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del Lago di Montelleri. Sabato 1 agosto si terrà la Notte Flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villain Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333 6442 042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21:30. Gli eventi patrocinati dal Comune di Vicchio sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Sabato 1 agosto alle 21:30 l'Orchestra della Toscana arriva per la prima volta a Rufina, Villa Poggio Reale, per l'ultimo appuntamento di Ville e Giardini Incantati. Sul podio Michael Cousteau con il soprano Letizia Bertoldi per un programma che attraversa il Teatro di Mozart, un luogo nuovo per l'Ort, per un concerto che è l'ultima occasione per salutare l'estate in musica di Rufina. Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 4 minuti. La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: il cielo.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Ah, l'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335. 8001624.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a
6: la
1: playa, oh,
6: oh, oh. La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Ma

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Il male esiste, è un dato di fatto e non si può annientare.

palestra insegna che non serve alzare la voce per non abbassare la testa e non devi mai avere paura. I cani sentono l'odore, vince più forte da sempre in natura e la paura dura più dell'amore. Voilà scacco matto, l'amore è un pacco, la difesa migliore è l'attacco. E figurati se nucleare, per logica vincono i bulli su scala mondiale.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello c'è!
1: Bella
2: Wey Shade! E allora!
3: Notte thriller, Michael Jackson.
1: Sì.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento dal valore complessivo di 190.000 euro punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Via della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
3: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata all'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
2: Nono appuntamento per il Festival a Bocca Scena. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

c'è chi dice là, io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua.

0: Domani è già qui, domani è già qui. Domani è già qui, domani è già qui.
1: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: www.radiomugello.it.

Salsa. Baba. Elektrika Salsa. Elektrika Salsa. Aha.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
3: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Plurisalia, con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. L'organizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Plurisalia ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi.
2: Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Sabato 1 agosto alle 21:30 l'Orchestra della Toscana arriva per la prima volta a Rufina, a Villa Poggio Reale, per l'ultimo appuntamento di Ville e Giardini Incantati. Sul podio Michael Cousteau con il soprano Letizia Bertoldi per un programma che attraversa il Teatro di Mozart, un luogo nuovo per l'Ort, per un concerto che è l'ultima occasione per salutare l'estate in musica di Rufina. Nell'ambito del ciclo Estate sul Lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni veriche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villene Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21:30. Gli eventi patrocinati dal Comune di Vicchio sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione Socicop di Borgo San Lorenzo. Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce, chitarra acustica, percussioni, e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

senza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, picone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio.

0: giorni.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 41 78. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 9428 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile, inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello.

the Dodge main.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: L'estate arriva quando...

0: della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:35.
0: Radio Mugello.